Trees, ora pro misericordia tua adiuti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum